Pea, ko klesi o tau egi, ko si su klesi, o palahi o tua, ko tau tamai, feo, o lau mari e maanyoni, ke di tau tolu, ko toa peia, o ta engata, amen.